ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
2: 1999. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1999.
1: Latte e Miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Latte Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

1993. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1993.

0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, ecco.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Siamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 1996. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: No.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi, meglio dare spazio ai sentimenti, evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena e poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché si è stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo. Mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartiene a questo segno zodiacale, puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato, poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove, Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto. Circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potrebbe esserci stata una piccola discussione, dimentica. L'Acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto per chi lavora nel turismo in questo periodo. Comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: E la chiamano estate, questa estate senza te.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano, chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Spot. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla sanbenedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
8: Terme di Acquasanta, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acquasanta e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acquasanta, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
1: Orce, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
10: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19.30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia.

0: salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Latte e miele,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: 8 in punto. Si accendono le luci, si avviano i macchinari e Radio Latte Miele, eccola qua. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti, io sono Doug, pronto anche oggi, 4 ore insieme fino a mezzogiorno. Buongiorno Natalia, come va? Anche tu? Anche tu con me? 4 ore? Oh, vabbè, ma allora è stupendo, è fantastico. Buongiorno e benvenuti su Radio Latte Miele, martedì 11 di agosto 2026. E buone vacanze già a tutti quelli che magari ci stanno scrivendo proprio in questo momento, al 335-787-1910, lui sempre presente. Uno di quelli che qua in radio lo conoscono tutti, Roberto da Verona. Roberto che ci racconta che è già in ferie a Rosalina Mare, ieri festa con figlie, mariti e nipoti. Buona giornata, evviva. Che bello, che bella festa, tra l'altro, no? Con tutta la famiglia. Allora, ieri era la sera di San Lorenzo, vero? Io me ne sono dimenticato. Anche tu, Natalia. Molto bene, lavoravamo. Anch'io lavoravo. Io lavoravo ieri, sì, ieri mattina, quindi ho dormito tutto il giorno, giustamente, certo, per recuperare dallo shock termico. Magari qualcuno le stelle le ha viste, se volete raccontarci qualcosa e ieri sera avete visto le stelle o vi siete dimenticati come me e Natalia, non vi preoccupate, va tutto bene, siete sempre i benvenuti e vi vogliamo bene comunque. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp qui a Radio Latte Miele, e c'è l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi, meglio dare spazio ai sentimenti, evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena e poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché si è stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo, mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartiene a questo segno zodiacale puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato, poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove, Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto. Circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potrebbe esserci stata una piccola discussione, dimentica. L'acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto per chi lavora nel turismo in questo periodo. Comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra

0: Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno di nuovo, benvenuti, eccoci accesi anche oggi come tutti i giorni a farvi compagnia. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Natalia. Buongiorno Natalia. Ecco Nati, per me è un orario strano questo. Io sono abituato a fare il mio bel pomeriggio tranquillo, metà pomeriggio davvero, signori, e invece no, eccoci qua anche oggi per 4 ore tra le 8 e mezzogiorno. Ne abbiamo tante da raccontare al 335-787-1910. Intanto, le avete viste ste benedette stelle cadenti oppure no? Noi a Milano ce ne siamo un po' fregati, ma per un motivo molto facile: già facciamo fatica a vedere una stella, figurati le stelle cadenti, che bisogna stare lì anche attenti alla luminosità, alla posizione. No, chiudi quella finestra, no, spegni quella luce. Quindi da noi si è visto poco e niente, anzi più niente che poco. Magari però da qualche parte in Italia qualche nostro caro amico ne ha vista qualcuna, no? Dai, raccontatecelo intanto al 335-787-1910. Partiamo proprio da questo. Tra poco parliamo di stelle cadenti.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, 3 veli, 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
4: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi nell'allerta rossa. Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza della gestione dell'emergenza.
3: Piaggia di missili di Russia nella città di Zavalia, dove si sono registrati 5 morti e 28 feriti, 5 morti hanno annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. Lo stato d'allerta anche per Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri. Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
5: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola, alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di La Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le quattro persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di La Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
3: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis all'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il noto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Spot. Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Gesildo, dove mangiamo oggi?
9: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
8: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
9: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
8: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
9: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
8: Ristorante Chalet numero 7.
9: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina su Latte Miele. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua, una nuova mattinata insieme. Anche al 335-787-1910. Tipo io e Natalia, ieri sera ci siamo totalmente dimenticati delle stelle cadenti, ma proprio drammaticamente dimenticati. Vabbè, ma noi abitiamo a Milano e quindi non le avremmo viste comunque. Al massimo vediamo la Madonnina del Duomo. Ecco, invece però ci sono dei nostri amici che qualcosa sono riusciti a vedere. Sentiamo.
2: Buongiorno Latte Miele.
1: Ciao, ieri buongiorno.
2: Sera stelle con la mia piccolina in
1: bello,
2: giardino,
1: sì.
2: Con la copertona, eh? E il podcast di San Lorenzo.
1: Bello.
2: Bellissimo,
1: certo.
2: Indimenticabile. Abbiamo visto poche stelle, ma in compenso ben 8 aerei.
1: Ah, beh,
2: ciao,
1: dai.
2: Buona giornata.
1: Compensiamo.
2: Barbara.
1: Ciao Barbara, grazie tesoro, grazie di cuore. Compensiamo con gli aerei, ma mi sembra giusto, mi ci sta di alla grande. No, perché molti ieri sera sono sicuro che un po' per tradizione, un po' per tanti motivi, si sono messi lì magari sdraiati in giardino, in un parco, a cercare di riuscire a vedere queste benedette stelle cadenti, no? Che poi stelle non sono, sono dei frammenti di un meteorite che è esploso qualche decina di anni fa, neanche più di tanto. Ogni anno, più o meno in questo periodo dell'anno, passano nella nostra orbita terrestre, quindi al contatto poi con l'atmosfera si creano queste palle di fuoco che riusciamo a vedere a occhio nudo. Ecco, però il grosso non era ieri, anche se tradizionalmente si vuole che sia la notte di San Lorenzo quella protagonista per le stelle cadenti, in realtà sarebbe poi un'altra. Dai, magari lo vediamo insieme tra poco, che ne dite? Dai, facciamo tra pochissimo. Intanto però c'è una bella canzone proprio di questi giorni, anche lo stesso Biagio Antonacci la sta un po' portando in giro per il suo tour in tutta Italia, la canta anche molto spesso e piace molto, devo dire, anche una canzone molto piacevole, l'ha fatta insieme a Giuli, un giovanissimo produttore e chitarrista, e si chiama L'ultima canzone su Latte Miele.
3: Canterò.

0: Giulia insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di questa benedetta notte di San Lorenzo, no? Le abbiamo viste, non le abbiamo viste? La maggior parte forse no, ma semplicemente magari perché erano già studiati, quindi arrivavano già pronti da casa e quindi sanno che in realtà la serata più importante per guardare le stelle cadenti sarà nei prossimi giorni, quelle tra l'11 e il 13, quindi addirittura due giorni, già questa sera e poi anche domani sera, subito dopo l'eclissi solare, no? Quindi abbiamo proprio una serata top per tutti quelli che amano le cose del cielo. E quindi già stasera potrebbe essere una buona idea. Si vedono di più in questo periodo per tutta una serie di fattori. In realtà sono presenti quasi tutto l'anno, però in questo periodo dell'anno si vedono meglio proprio grazie a una combinazione di inclinazione terrestre, insomma tutta una serie di cose molto tecniche che non ho capito manco io, quindi non sto qua a raccontarvele, però tecnicamente non sono stelle, dicevamo, sono frammenti di un meteorite fatto di roccia quindi generando questa grande pioggia di detriti di meteorite, alcuni dei quali passando proprio all'interno dell'orbita terrestre e dell'atmosfera della Terra. Questi vanno a 200 milioni di chilometri orari, quindi capirete che ecco vanno veramente molto molto veloce, quindi il passaggio fa in modo che prendano fuoco e quindi noi vediamo queste scie luminose nel cielo. Questo un po' quanto, no? Ecco, però esistono veramente da tantissimo tantissimo tantissimo tempo. La prima volta che hanno deciso di dargli un nome e capire cosa fosse è stato metà 800, 1860, ma in realtà la primissima notazione storica risale addirittura al 36 d.C. in Cina, quindi veramente ci ha sempre fatto compagnia, sempre generato grandissima curiosità, non solo, ma anche grandi miti, grandi leggende metropolitane e non solo, cose che gli umani, gli esseri umani del passato ci sono poi raccontati per veramente una vita intera e che ancora oggi invece è affascinantissimo da vedere, anche uno dei pochi fenomeni del cielo che si possono vedere in totale sicurezza senza rischiare di perdere qualche diotria, come invece sono le famose eclissi solari. Quindi questo è un po' quanto. Allora, intanto leggo al volissimo il messaggio di Franci. Ciao Francesca, buongiorno. Stelle cadenti non pervenute perché dormivo. Eccola qua, visto? Non sei l'unica, Franci, non sei l'unica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Stop. Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
0: Viaggiare e guardare su in alto, no? Vuol dire anche un po' viaggiare con la mente, viaggiare con l'immaginazione, insomma ci dà modo di pensare a tante cose che non sono più di tanto terrene, ma ne parliamo insieme tra poco. Prima c'è il nostro viaggio e in questo caso partiamo con Patti Pravo.

0: Franco Battiato, voglio vederti danzare su Radio Latte Miele. Noi l'abbiamo un po' sballucchiata, dai. Adesso ci vuoi su questo giro di valzerino, molto gradevole. Ciao a tutti, buongiorno, buon martedì 11 di agosto 2026. Ciao a tutti di nuovo, io sono Doug. 4 ore insieme in questa fascia oraria per me totalmente nuova, perché la faccio solo d'estate in realtà, è capitato anche un po' l'anno scorso, quest'anno un po' una novità. Allora, intanto al 335-787-1910 fatemi fare un saluto ad Arion dalla provincia di Verona, che ci racconta che da Cassone le stelle cadenti si sono viste molto bene, però tra un gin tonic e l'altro. Beh, comunque, quello aiuta, aguzza la vista il gin tonic. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, si parlava di stelle cadenti un po' in questa prima oretta insieme, proprio perché ieri sera, notte di San Lorenzo, in tanti magari le avete viste, se volete raccontarci se le avete viste oppure no, anche quello può da postarci, insomma, può essere, perché il grosso sarà tra questa sera e domani sera, come dicevamo poco fa. Domani sera, tra l'altro, serata anche quella da stare molto molto attenti, perché è alle se ne è parlato tanto e ancora se ne parla. Domani sera, 12 di agosto, intorno alle 19:30 circa, soprattutto nel nord-ovest italiano, sarà parzialmente visibile l'eclissi solare, uno dei grandi eventi, per chi ama questo genere di cose, che ha sempre stabilito, insomma, è dato modo a creazione di leggende, tante cose nel corso della storia, perché immaginate un preistorico, ma non solo, che vede il sole oscurarsi all'improvviso. Eccoli che arrivano. arrivano. No, invece non succede assolutamente niente. E dai, tra poco ne parliamo, perché comunque ci sono anche delle cose da tenere in considerazione anche per vedere l'eclissi. Non pensate di vederla con gli occhiali da sole, No. Non pensateci neanche per sbaglio, perché il rischio è grosso ed è importante. Però tra poco cerchiamo di capire insieme se si può fare altrimenti oppure no. Nel caso c'è sempre la farmacia, che quella sa tutto. Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, su Latte Miele.
1: E chi

0: Roberto Vecchioni sogna, ragazzo sogna su latte e miele, e sognare vuol dire anche vedere magari una bella eclissi solare, no? Sarà domani sera a partire dalle 19:30 circa, orario più, orario meno, poi dipende anche un po' da dove siete. Non è come un programma da televisione che sai che parte a quell'ora lì, ecco. Dipende un po' da dove vi trovate in giro per il mondo, in giro per l'Italia. Ci sono zone in cui sarà particolarmente visibile. Ad esempio, parliamo del nord-ovest italiano, quindi Piemonte, Liguria, parte della Lombardia, Sardegna, molto bene, anche lì nell'area dell'Asinara si sfiorerà addirittura il 98% di copertura totale del cerchio luminoso del sole. Dicevamo, ci sono degli occhialini speciali che vanno acquistati per un motivo, non per marketing, anzi assolutamente no, ma sono proprio degli occhialini fatti apposta, con dei filtri fatti apposta per guardare in totale sicurezza direttamente proprio la luce del sole che viene oscurata, proprio perché questo rendersi proprio sottilissima fa in modo che i raggi del sole siano particolarmente diretti proprio verso l'occhio. Quindi se la guardate a occhio nudo, malissimo. Se la guardate anche con altri occhiali, tipo gli occhiali da saldatore, si dice che vadano bene, non è vero, non vanno bene assolutamente, e comunque potrebbe essere rischioso, quindi sconsigliamo di farlo. L'unica alternativa a quello è l'osservazione indiretta, che è una cosa un po' strana, non è proprio facilissimo da spiegare, però online è pieno di guide su come fare questa osservazione indiretta. E già che ci siete, poi ci attaccate pure dopo l'osservazione delle stelle cadenti, no? E poi diventa tutta una serata un po' romantica, tutte così. Vabbè, comunque domani quindi c'è questo grande avvenimento. Se non riuscite a vederlo perché magari non avete gli occhialini, tra poco vi do una soluzione, ma è bella, questa è bella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
4: Start. Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83. O al 393 77 27 413.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampe a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.

0: Tiziano Ferro e Il Vento su Radio Latte Miele in questo martedì mattina insieme. Parlavamo di eclissi e del fatto che servono degli occhialini speciali. Perché ve lo dico? Perché ieri ci ho provato a cercarli online, ma non ci sono, sono già finiti tutti. Le prime consegne sono il 14 d'agosto. Ma capire il giorno dopo, allora che me ne faccio? Non me ne faccio niente. Però potrebbe essere intelligente per la prossima, perché non è così lontana la prossima eclissi, non è così lontana, basta aspettare solo l'anno prossimo, 2 agosto 2027. E potrebbe essere davvero interessante, soprattutto per gli amici che saranno ad esempio in Sicilia, in Sud Italia. Sarà in mattinata la prossima volta, intorno alle 11.15, 11.20 ore italiane, con una bella copertura anche lì del sole. Però diciamo che voi immaginate che l'eclissi è visibile quasi totalmente solo su un corridoio di terra, d'accordo, della nostro mondo, eccetera. Quindi chi è oltre quel corridoio lì vede poco. Ecco, ad esempio quella caso lì sarà molto visibile soprattutto dal Nord Africa, quindi chi è più vicino a quella zona lì è un po' avvantaggiato, chiaramente. Se no, se volete proprio fare il tentativo disperato per domani sera, vi direi farmacia, parafarmacie penso che dovrebbero avere, ottici forse ce li dovrebbero avere, sono occhialini quindi in teoria ce li dovrebbero avere, sempre se non li hanno finiti pure loro. E se no, ragazzi, ci tocca guardarla in televisione quando faranno vedere il servizio al telegiornale la sera successiva, ci toccherà vederla così. Comunque domani sera, se li avete questi benedetti occhialini, fatelo, perché è un'esperienza assolutamente da fare.
1: 9 e 2 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gianna Nannini insieme a Marracash, in questo caso nella versione 2026 del grande successo degli anni 80. America su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno. Buon martedì 11 di agosto, io sono Doug, lo so, a volte non mi sentite in questo orario, anzi quasi mai, io di solito sono sempre residente al pomeriggio, però questa settimana insieme tra le 8 e mezzogiorno. Un saluto a Natalia in regia, ciao Nati, buongiorno, ben ritrovata. È una delle poche occasioni in cui riusciamo a lavorare insieme. Ci vediamo tanto fuori, ci vediamo anche nei corridoi in radio, però in studio quasi mai, perché tu sei sempre di mattina, io sono sempre di pomeriggio, quindi va da sé che un po' gira in questo modo qua. Intanto 335-787-1910, fatemi fare un altro saluto a un nostro caro ascoltatore, Walter da Milano, che ci racconta che io ho visto alcune stelle cadenti in vacanza in montagna, in città è impossibile. E vabbè, questo lo sappiamo molto bene, noi che abitiamo in città le stelle le vediamo sullo sfondo del computer e basta, perché poi per il resto qua si vede a malapena la stella polare e basta, poi per il resto non si vede veramente più poco e altro. Intanto oggi è martedì, il che significa che è stato un weekend, quello sabato e domenica, importante, bello soprattutto per gli amanti dello sport, e tra poco ne parliamo insieme.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€, e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da Acqua e Sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
5: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
8: Latte e miele.
9: Dai lontana da me. Non ti voglio perché.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele. Aperti per ferie.

0: Parlare d'amore.
1: E anche un pochettino country la canzone di Safe, Parlare d'amore su Radio Latte Miele in questo martedì mattina 11 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Dicevamo weekend di sport, volendo quello appena trascorso, ad esempio il ritorno della MotoGP, molto atteso nel Gran Premio di Silverstone, però lo sapete come funziona un po', di solito è il mondo delle corse, c'è sempre sì una classe regina, diciamo così, che può essere la MotoGP, e poi a seguire ci sono anche tutte le altre, quelle che vengono considerate come un po' classi inferiori, però comunque interessanti e divertenti da vedere. Come nel caso della MotoGP, c'è sì la MotoGP, ma poi c'è la Moto2 e la Moto3, che corrono tutte lo stesso fine settimana. Quindi gli amanti del genere e del motociclismo di solito si passano davanti al televisore tutto il giorno per non perdersi neanche una sgommata, un'accelerata e un sorpasso. Anzi, a volte le classi inferiori sono quelle che proprio danno più soddisfazioni, perché sono le più sorprendenti, no? Spesso il livello dei piloti è talmente equilibrato che può succedere veramente di tutto e di più, in particolar modo in Moto2, che diciamo è la seconda tra le classi del motociclismo mondiale, dove proprio questo fine settimana al Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna è successo una cosa impensabile ai più. Però ve lo racconto tra poco, perché è proprio uno di quei casi in cui era meglio stare un pochettino più attenti. Prima Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Latte Miele. Parlavamo della MotoGP, in particolare della Moto2, dove questo fine settimana gli amanti del genere sono un po' forse rimasti delusi da un comportamento di un pilota. Stiamo parlando dell'ultimissimi fasi di una gara molto intensa con tanti sorpassi, lo sapete, la MotoGP è fatta così, no? Tutto molto compattato, molto compresso, e quindi i piloti ci danno dentro la grande. Ecco, ultimissimi giri, Manuel Gonzalez, pilota spagnolo, si trova in prima posizione, arriva sulla linea del traguardo e inizia a esultare: e vai, ho vinto, sono arrivato primo, grande me, bravo, viva viva. Ma non era l'ultimo giro, era il penultimo giro, ha sbagliato a contare, non ha visto la bandiera a scacchi e non se ne è neanche posto il problema più di tanto, e allora ha iniziato ad esultare al penultimo giro. L'hanno superato tutti, una figuraccia mondiale proprio terribile, l'hanno superato in 14, da primo si è ritrovato 14esimo nel giro di pochissimi secondi, perché tutti gli sono passati a fianco, tant'è che a un certo punto un suo connazionale, non vedendolo perché lui ha rallentato anche parecchio proprio subito dopo la linea del traguardo, e l'ha centrato in pieno e gli ha distrutto la marmitta. Quindi si è fatto l'ultimo giro già alla chetichella, così un po' triste, un po' a mogio per aver esultato al momento sbagliato, perché poi gliel'hanno anche comunicato, e in più c'aveva pure la moto rotta, quindi non poteva proprio più fare niente della lunghissima serie non di regatto se non ce l'hai nel sacco. Vedi che il proverbio funziona? Funziona anche in spagnolo, se vuoi te lo dico.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o un ottozzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
7: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
8: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
7: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
8: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
7: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

0: e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Latte e miele.
2: Ride bene chi ride ultimo, di solito dice il detto, ed è il caso anche del pilota di MotoGP che ha esultato un po' troppo presto, ma non è l'unico, è in grande compagnia. Ma prima il nostro viaggio nella musica italiana, iniziamo dalle orme.

0: la più bella del mondo su Radio Latte e Miele. Ancora una volta ben ritrovati. Parlavamo di persone, atleti soprattutto, che fanno un po'... Sono poco attenti perché sono troppo concentrati sul fatto di aver vinto, per accorgersi di non aver vinto veramente, e quindi c'è quella maledetta linea del traguardo che li frega proprio, come in un altro caso, ma la storia ne è piena. Ci sono alcuni un po' più celebri, alcuni un po' più che fanno anche un po' più sorridere, come il caso di un ciclista, si chiama Erbil. Siamo in un giro minore, non Giro d'Italia, Tour de France, comunque un giro minore, il giro del Kurdistan iracheno. Comunque, insomma, simpatico, dai, potrebbe essere divertente. Corridore in testa, il signor Erbil è in testa, è proprio primissimo, è convinto di aver vinto, quindi manca veramente pochi metri, alza le braccia, come fanno tutti in realtà, quindi non è che lui fa una cosa strana, diversa dal solito. Uno vede il traguardo, gli mancano quei 10 metri e vai, ok, casca. E casca veramente sulla riga, che cade sulla riga, trascinandosi dietro anche il secondo classificato, quindi proprio quello che non c'entrava niente, poverino, un disgraziato. Vince il terzo vince il terzo in ordine, quindi il terzo arriva primo e gli altri due invece che niente da fare. Però sono tantissimi, ragazzi, sono veramente tanti quelli che hanno esultato troppo presto, e mai esultare troppo presto. Consiglio per gli atleti: guardate in basso, se c'è la riga vuol dire che avete vinto, stop.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: e biglietti su iDays.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot.
2: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
2: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì

0: Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
1: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
2: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
3: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: Il sound è un po' anni 60 se vogliamo, ma la canzone in realtà è del 2009. Marco Carta dentro ad ogni brivido su Radio Latte Miele in questo martedì mattina 11 di agosto 2026. Intanto prendo ispirazione da Erika di Cavallino Treporti, che saluto perché ci ha mandato delle bellissime fotografie. Recupererei per questa settimana, se vi va, le cartoline da dove siete. È una bellissima cosa perché ogni anno, insomma, vedo dei posti nuovi e vediamo dei posti nuovi anche grazie a voi e grazie alle vostre ferie, grazie anche a quello che fate, insomma, un po' nella vita di tutti i giorni. Quindi 335 787 1910, in realtà è molto facile, basta mandarci proprio una foto o dei giorni scorsi o di quello che avete davanti in questo momento e la condividete con noi qui su Radio Latte Miele. Io poi mi occuperò della descrizione dell'audio descrizione delle vostre immagini, però è proprio un bel momento per condividere. È vero, siamo un po' tutti fuori casa, un po' tutti sparsi in giro per lo stivale, però ne vale, insomma, è divertente anche per questo motivo. Vediamo dei posti nuovi insieme. Quindi le vostre cartoline da lì, cosa avete di fronte in questo momento? È una descrizione, insomma, di dove siete al momento quest'oggi, martedì 11 di agosto. Il numero ve lo ridò, è il 335 787 1910.
1: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi, meglio dare spazio ai sentimenti, evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena e poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché sei stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo, mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartieni a questo segno zodiacale puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato, poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove, Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto. Circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potrebbe esserci stata una piccola discussione, dimentica. L'acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto perché lavora nel turismo in questo periodo. Comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: passo il tempo di un fiore.
1: Piano, piano, piano, più piano, più piano. Angelina Mango.
2: Erano Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore in questo martedì mattina 11 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre Natalia. Ciao Nati, buongiorno anche a te. Ci siamo appena fatti un caffettino, giusto così, a metà mattina è il minimo. Siamo arrivati alla metà proprio, perché è già passate 2 ore, ma ancora altre 2 insieme fino a mezzogiorno, come ieri e come tutta questa settimana un po' particolare. È la settimana di Ferragosto, quindi noi ci siamo, lo sapete che Radio Latte Miele non vi molla neanche un secondo. Nel frattempo al 335-787-1910 una domanda che può risultare facile per molti: in realtà vorremmo sapere e vorremmo avere le vostre cartoline. Noi siamo qua al lavoro e vi facciamo compagnia con la nostra musica, le nostre chiacchiere, a volte anche dei viaggi mentali un po' strani, ecco, mi rendo conto che a volte parto per la tangente e non mi ferma nessuno, però le vostre cartoline, quelle insieme, invece sono sempre molto belle, perché ci piace sapere un po' dove vi trovate, cosa state facendo, cosa avete di fronte a voi, siete in spiaggia, siete al mare, siete in montagna, città d'arte, oppure semplicemente magari qualche giorno di relax a casa o al lavoro, come in tantissimi lo sono sempre anche in questi periodi estivi. Quindi vale tutto per le vostre cartoline, una bella foto di quello che avete davanti e dove vi trovate in questo momento al 335-787-1910. Questa persona di cui vi parlerò tra poco di cartoline ne ha potute mandare tantissime, poi non so se ne ha mandate, però ha fatto una cosa particolare che vi racconto subito dopo la pubblicità.
3: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
4: Arredissima. Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile e Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
13: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
16: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
17: Latte e miele. Sapessi amore.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? La canzone su Radio Latte e Miele. Nel frattempo al 335-787-1910 abbiamo già le prime cartoline che sono arrivate. Ad esempio quella di Tania da San Mauro Torinese ci manda una bella foto del Lungo Po. Stiamo facendo una bella passeggiata proprio in zona. Bello il Lungo Po, molto bello. Anche se in questo periodo sta un po' soffrendo come tutti i bacini idrici, fiumi, laghi in Italia, un po' in tutta Europa. La siccità si sta facendo sentire. Un altro velocissimo, siamo a Forlì, dove ci sono Livia, credo, Forlì in Romagna, foto di cani molto carini. Un bacio anche ai tuoi cagnolotti. Intanto poco fa dicevamo c'è una persona che di cartoline potrebbe mandare davvero parecchie, perché sta facendo un viaggio veramente incredibile. Questo ragazzo si chiama Pietro, ha acquistato poco tempo fa una Vespa degli anni 60, ha deciso di rimetterla tutta nuova, quindi gli ha rifatto il motore tutto nuovo, tutto da zero, impianto elettrico bello riparato e pronto ad affrontare un viaggio epico, veramente. Più di 4.600 chilometri attraversando tutta Europa, dal Veneto fino in Norvegia. Un viaggio veramente assurdo se pensiamo che lo farà a bordo di una Vespa. Già in macchina le lunga, figurati a bordo di una Vespa. È partito il 17 di luglio ed è solo la prima tappa del suo viaggio. Lui intende raggiungere Capo Nord, quindi il punto più lontano in assoluto abitato della Svezia continentale, ad eccezione delle isole. Tra poco vi racconto anche altre cose, perché chiaramente sapete, su una Vespa non è che puoi portarti tutti sti bagagli, però lui ha avuto un'idea abbastanza interessante. Prima però ci trasferiamo proprio dall'altra parte del mondo, dalla Norvegia fino in Brasile, per questa bossa nostra. Lei è Gaia su Latte e Miele.

0: Gaia è bossa nostra su Latte e Miele in questo martedì mattina. Ci siamo lasciati con questo ragazzo Pietro che ha avuto un'idea tutta matta, ma non è il primo e non sarà l'ultimo, cioè prendere una Vespa degli anni 60, rifargli tutto il motore, l'impianto elettrico, prendere e partire, ma non direzione Colli Bolognesi come Cesare Cremonini, anzi direzione Capo Nord in Norvegia, uno dei punti più a nord abitabili al mondo. Un viaggio incredibile, fatto di quasi 4600 chilometri all'andata. Al ritorno però ha detto: ma sì, dai, sai che c'è, magari l'allungo un attimo e mi faccio un giro ancora più ampio. Partito da Capo Nord, tornando indietro, si fermerà in Danimarca, in Germania, in Lussemburgo, in Francia e in Val d'Aosta, per poi rientrare facendosi tutto il nord Italia, come sempre in con la sua inseparabile Vespa. A partire in un genere di queste imprese richiede anche una preparazione importante, soprattutto anche proprio un'organizzazione fisica di quella che è un po' la vita di tutti i giorni, quindi anche cercare di trovare qualcosa da mangiare, lavarsi i vestiti, quello è un grande dilemma, soprattutto quando parti con uno zaino in spalla e devi star via un mese e mezzo. Quindi lui è partito con 4 magliette, 4 paia di mutande, 2 paia di pantaloni, una tenda e basta, è una maca dove dormire, fine. E poi si adattava, insomma, gestiva un po' le situazioni. Chiaramente con uno zaino così piccolo, quello che devi fare è lavare tanto a mano, tantissimo a mano. Un'altra delle sue pazzie, forse, questa è la più grave, se vogliamo, partire senza soldi. Per cui è partito a zero budget, si era fatto stampare delle magliette da un'azienda produttrice italiana con cui già collaborava per venderle lungo il percorso come una sorta di merchandising ufficiale della sua impresa. Vendendole lungo il percorso poi riusciva a gestire tutte le spese, gli imprevisti, banalmente fare benzina, non è che ci vai con un pieno solo fino a Capo Nord in motorino, quindi una vera e propria pazzia. Quasi tutti gli hanno dato del matto, però tutti quanti, oltre a dargli del pazzo, cosa dicevano? No, mi raccomando, non mollare, la tua è un'impresa veramente incredibile.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Gesildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
10: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
10: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
11: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
10: Ristorante? Il chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
12: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'undicesima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'undicesima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
0: Questa mattina su Radio Latte e Miele parliamo di imprese, gente che parte e arriva fino a Capo Nord per poi tornare indietro a bordo di una Vespa, però possiamo dire c'è qualcuno che lo batte. Ne parliamo insieme tra poco, prima partiamo con il nostro viaggio. Renato Zero.

0: forse guadagno qualche cosa di più. Un vero amico.
1: Riccardo Cocciante è un nuovo amico su Radio Latte Miele. Ancora un buon martedì 11 di agosto. Poco fa si parlava di persone che fanno un po' delle imprese. A volte lo si fa più per soddisfazione personale che per un motivo vero e proprio. In questo caso però un motivo c'era. Avete presente quando si dice: guarda, quel lavoro è talmente bello che ci andrei correndo? Qualcuno l'ha fatto. C'è una persona che ha avuto questa brillante idea. Si chiama Stefano, un ragazzo che abita nella provincia del Bresciano. Una vita passata a correre, quindi ultra trail, gestione di gare, quindi anche inserito nell'ambiente, non uno che è partito così da zero, però proprio uno che per passione, un po' per mestiere, ha deciso che la sua vita l'avrebbe passata correndo. Quindi se una volta lo faceva inseguendo un cronometro, oggi invece corre in mezzo alla natura, tra le montagne, tra le colline, quindi luoghi molto belli ma anche piuttosto inospitali per una persona che magari non è avvezza a questo posto. Invece Stefano no, lui ne è matto, lo fa quasi tutti i giorni e quindi per lui è un gioco da ragazzi, se non fosse che la sede di lavoro che avrebbe dovuto raggiungere per andare a fare questo colloquio era a 500 km di distanza. È partito dalla provincia di Brescia, si è fatto mezzo arco alpino per raggiungere Zurigo in Svizzera e andare a fare il colloquio di lavoro proprio correndo. Così in questo modo lui ha avuto la possibilità di dimostrare che sì, l'azienda per cui andava a lavorare avrebbe dovuto assumerlo perché lui era proprio del mestiere. L'azienda per cui ha fatto il colloquio si occupa proprio di materiale sportivo dedicato alla corsa, principalmente una delle più note nel settore, quindi ha detto: quello è il mio lavoro. E quindi si è catapultato correndo. Diverse sono state le difficoltà lungo la strada, come i 10.000 metri di dislivello che lo hanno atteso lungo il percorso, quindi veramente tanta strada. Poi non sappiamo se Stefano ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni, però sicuramente ha dato un messaggio che quando ci tieni qualcosa, quando tieni qualcosa veramente, tanto vale andarselo a prendere proprio correndo.

0: anche quella dei Luna Pop e di Cesare Cremonini è stata una storia e continua a essere una storia meravigliosa che ogni giorno ascoltiamo qui su Radio Latte Miele. Questa proprio l'inizio, 50 special, siamo tornati nella fine, proprio gli ultimi giorni degli anni 90, 1999. Nel frattempo al 335-787-1910 diverse cartoline dei vostri luoghi speciali, cioè quelli in cui vi trovate in questo momento. Parto da Roberta da Ferrara che ci fa vedere la foto di ingresso di un parco, il Parco Pareschi di Ferrara. Questo è quello che vedo, bella, tra l'altro bellissimo ingresso, mi ricordo un po' le Notti d'Oriente, non so se avete presente, però un ingresso molto curioso. Grazie Roberta per averlo condiviso con noi. Poi anche Luigi da Marsico Nuovo, siamo in provincia di Potenza. Ciao Latte Miele, vi ascolto dal cantiere mentre in bianco, e infatti la foto è stupenda e meravigliosa, c'è il nostro amico Luigi penso dentro lo stipite di una porta, mi sembra, avete presente quella classica cornice, no, che poi serve a inserire proprio la porta di una casa, ecco, credo sia lo stipite di una porta, ma questo è quello che credo io, poi non sono del tutto sicuro. Luigi, facci sapere. L'ultimo arriva dalla nostra cara amica Francesca, per il mare devo ancora aspettare una settimana, intanto però si lavora, e la nostra cara amica Franci è una sarta provetta perché sta cucendo qualcosa, nello specifico non riesco a capire, sembra un paio di scarpe, però poi magari Franci facci sapere tu se ci ho visto giusto. Fate come loro anche voi al 335-787-1910 le vostre cartoline, una foto di quello che avete davanti in questo momento, dove siete, che poi lo raccontiamo in onda qui su Latte Miele.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
6: Latte e miele.

Alexia con Dimmi Come su Radio Latte Miele, si parla di sport, torna il 3 su 3. Iniziamo dall'atletica con gli europei, nessuno riesce a spodestarlo, stiamo parlando di Leonardo Fabbri che si conferma il miglior pesista del continente. Il colosso toscano si impone nella finale europea a Birmingham conquistando così nuovamente il titolo, ha blindato l'oro in 22:31 con un momento decisivo, il lancio del momento decisivo. Per l'Italia però è anche doppietta, Zane Wierer, già trionfante agli europei del 2023, chiude con la argento. Passiamo al nuoto, ci sono tanti italiani azzurri pronti alla finale di oggi degli europei di nuoto di Parigi. Nicola Martinenghi si mette in mostra e punta dritto all'oro nei 100 rana, gara che vedrà in finale anche Simone Cerasuolo. Sara Curtis vola nei 100 stile libero e si preannuncia una sfida di altissimo livello per la finale. Thomas Ceccon dal canto suo continua a essere una garanzia nei 50 farfalla. Un'indiscrezione che arriva dalla Premier League calcio inglese, tra i protagonisti del gruppo di investitori pronto ad acquistare un terzo della squadra del Liverpool ci sarebbe anche il fondatore di Amazon Jeff Bezos, secondo quanto riportato da Sky Sport UK alla guida di una cordata. La valutazione finale del club si aggira intorno ai 5 miliardi di euro. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Cabana in rama su Latte Miele in questa ultima ora insieme di martedì mattina 11 di agosto. Ciao a tutti, ancora un buongiorno, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Natalia. Buongiorno cara Nati, pronti l'ultimissima ora insieme prima di dare il cambio ad Anna Patti ed augurarvi buon pranzo. Oh, che bello. Intanto al 335-787-1910 è arrivata la specifica del nostro amico Luigi da Marsico Nuovo, provincia di Potenza, che è quella che credevo fosse lo stipite di una porta un po' bassa, perché lui qua la tocca quasi con la testa, in realtà è la cornice di una vecchia cappottiera. Bello, interessante, chissà che cosa sta ristrutturando il nostro amico Luigi, perché sembra davvero molto molto bello. Poi un altro messaggio: anch'io tra pochi giorni parto per un'impresa con 3 magliette, 2 pantaloncini e uno zaino non superiore ai 6 kg. Il cammino di Santiago mi aspetta. Bellissimo. Però amica o amico, non so il tuo nome, ricordati di firmarti per le prossime volte, così ti salutiamo giusto, nel modo giusto. Ci sono anche dei vocali, li sentiamo.
1: Buongiorno Latte.
0: Buongiorno.
1: Stiamo lavorando. Buongiorno Ignazio da Fasano.
0: Ciao Ignazio, buongiorno.
1: Chi va in vacanza e chi lavora per chi va in vacanza.
0: Esatto,
1: buona giornata a tutti.
0: Esatto.
1: Non sai che cos'è? Questa è rucola.
0: Ah, oh, infatti
1: rucola selvatica.
0: La rucola selvatica, infatti Ignazio, mi ricordavo già dall'estate scorsa che hai un campo, lavori in un campo, e mi ricordo che forse vedevo dei peperoni, se non mi ricordo male. Invece in questo caso abbiamo della bellissima rucola, e quindi queste sono le cartoline di alcuni tra i nostri carissimi ascoltatori che potete inviare anche voi in qualsiasi momento. Basta una foto, un'immagine di quello che avete davanti e una descrizione. 335 787 1910.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83. O al 393 77 27 413.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: settimane.
1: Settembre, due settimane su Radio Latte Miele. No, dai, mancano ancora 20 giorni a settembre. Bruttissima gag questa, veramente terribile, scusatemi, ma del resto sono già più di 3 ore che sono in onda e quindi ogni tanto escono delle robe che non vorrei, però magari può essere anche una buona occasione per molti che in questa estate del 2026, per un motivo o per un altro, per mancanza di possibilità oppure perché è successo qualcosa nel frattempo, quest'estate rimangono a casa. Sono sempre tanti, vuoi per motivi economici, vuoi per motivi familiari oppure semplicemente per un'organizzazione generale, le ferie a volte saltano, nonostante comunque magari uno indipendente l'azienda le ferie gliele dà lo stesso, perché magari si chiude per la classica 2 settimane di agosto e quindi che si fa? Si rimane a casa a guardare il soffitto? Ma no, troviamo il modo di godercela nonostante siamo nel luogo in cui abitiamo 7 giorni su 7 per 300 e passa giorni all'anno. Si chiama staycation, l'hanno coniato, come sempre gli americani amano dare nomi alle cose anche quando magari non sarebbe più di tanto necessario, però deriva dalla unione tra stay e vacation, quindi la vacanza in cui si rimane a casa. È una non vacanza, però insomma non è che per forza di cose dobbiamo vivercela male. Ci sono un milione di modi diversi per viverla nella maniera migliore possibile, anche per poterci rilassare nonostante magari il periodo non ci consenta un'uscita o una vacanza al mare, in montagna, dove preferiamo. L'hanno chiamata così, staycation. Comunque tra poco qualche idea per migliorare la nostra residenza estiva. Nel frattempo Giovanotti ed Alfa.
2: Era un po' di

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa o Alfa insieme a Giovanotti. Buon vento su Radio Latte Miele, buon vento che è quello che solitamente ci si augura quando si parte per un giro in barca, quindi un augurio, proprio un buon auspicio soprattutto per chi parte in barca a vela, ma noi che rimaniamo a casa alla fine, che ce frega del vento? Noi siamo lì belli tranquilli e sereni con tutta una serie di cose che possiamo fare proprio rimanendo a casa, partendo però da un presupposto: il fatto che rimani a casa non vuol dire che devi per forza fare qualcosa. Anzi, rimanda il più possibile tutto quello che ritieni sia necessario fare all'interno del tuo appartamento, della tua casa. Quindi non ti mettere a riordinare armadi, non ti mettere a svuotare e riordinare la cantina, lascia perdere, no, sei in vacanza e te la devi godere, e ce la possiamo godere in tantissimi modi diversi. Ad esempio, cerchiamo di rendere casa nostra un pochettino più accogliente, magari basta veramente due scemenze, un paio di lenzuola nuove, più belle, più morbide, oppure arredare il giardino o il terrazzo in modo tale da poterci fare anche, che ne so, un bel aperitivo serale con i tuoi cari. Tutte queste sono delle cose molto semplici che possiamo fare in qualsiasi momento della nostra vita, semplicemente prendendoci magari un pochettino più di cura di noi stessi, proprio cose che possiamo fare proprio adesso che magari siamo a casa e non possiamo andare in ferie. Altra cosa molto utile e secondo me intelligente da fare nel momento in cui sei a casa, ma le possibilità sono un po' più ridotte: gironzoliamo per i paraggi. Insomma, cioè, magari sì, abiti in una grande città, che ne so, come Milano, perfetto, rimani tutta l'estate a Milano, però questo non ti impedisce di visitare la tua stessa città. Fatti un giro in Duomo, c'è il Castello Sforzesco, i musei sono aperti, oppure anche qualche gita fuori porta in giornata senza per forza dover dormire fuori, che ne so, un bel giro a Mantova. Perché non ti vai a fare un bel giro a Mantova? Queste sono soltanto alcune delle tantissime idee che si possono mettere in pratica in una estate 2026 in cui le vacanze non ci sono, ma noi siamo comunque in vacanza.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18 Domenico Iannacone. Il 19 Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con la nostra gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
11: Rimanere a casa ad agosto non vuol dire per forza non potersi godere comunque un periodo di relax, e proprio per questo tra poco qualche idea per passare una giornata fuori porta. Prima però c'è il nostro viaggio, ritorniamo negli anni 70 con Ornella Vanoni.

Sergio Caputo e Binda, se sapessi, su Radio Latte e Miele in questo martedì mattina, è l'ultima mezz'oretta insieme, intanto anche le vostre cartoline al 335-787-1910. Ne approfitto per fare un saluto speciale ad Andrea da Genova, che poco fa ci ha mandato una foto e un messaggio che è tutto da spiegare, quindi prepariamoci perché quelle cose si potrebbero fare lunghe. Allora, ecco cosa sto facendo: sto installando una simulacro turbina a gas per controllare l'allineamento tra turbina, gearbox e compressione centrifuga che spingerà il gas a terra. Mi trovo in Vietnam, dove la barriera linguistica mi sta un po' mandando fuori di testa, quindi ciao Andrea, un grande abbraccio e grazie per averci introdotto a questo tema di cui non sapevo nulla. Fortuna che mi ha mandato anche delle fotografie della nave su cui lavora, è una nave che ho dovuto cercare su internet perché ovviamente non sapevo nulla. Allora, è una nave dotata di sistemi di immersione in saturazione ad aria. Cosa fanno in sostanza? Questi è il lavoro di quelli che lavorano sotto l'acqua, quindi grandissime profondità, dai 60 metri in avanti, con tutta una serie di supporto alle persone, agli operai che devono fare questo genere di lavori. In genere si tratta di lavori sulle offshore, quindi magari idrici o piuttosto per l'estrazione del gas dal sottosuolo e dalle profondità del mare, tubature, insomma grandi lavori di questo genere che permettono di estrarre gas o petrolio o altre cose proprio da queste imbarcazioni. Un lavoro incredibile, ragazzi, cioè qua c'è l'ingegneria dell'ingegneria dell'ingegneria, veramente un lavoro incredibile. Grazie ad Andrea per aver condiviso questo momento con noi, perché mi hai fatto scoprire qualcosa che assolutamente non conoscevo, quindi grazie Andrea. 335-787-1910, se ancora non l'avete salvato, questo è il numero dei vostri messaggi su WhatsApp qui su Radio Latte e Miele. Intanto una canzone molto dolce dal 1993, Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi.

0: Francesco Baccini e ho voglia di innamorarmi su Radio Latte Miele. Allora, le vacanze per alcuni sono già cominciate, tanti in viaggio, tanti già arrivati a destinazione, ma altrettanti invece che per un motivo o per un altro devono rimanere a casa. E quindi cosa ci si inventa, soprattutto se si ha ferie e tempo libero da sfruttare? Le nostre città, come sempre, offrono tantissimo, veramente tanto, soprattutto in giornate speciali come può essere quella del Ferragosto. Se non avete ancora organizzato la grigliata, vi do qualche alternativa velocissima. Ad esempio, amici in Roma o in zone vicino a Roma, oppure volete andare a Roma a Ferragosto, sapete che comunque bella e rimane bella anche a Ferragosto, e soprattutto con tantissime iniziative, partendo dai musei civici di Roma Capitale che rimangono aperti per tutta la giornata, idem le aree archeologiche che restano regolarmente aperte nella giornata di Ferragosto con orari e tariffe normali, quindi dai musei capitolini alla Rapacis, i mercati di Traiano e alla centrale di Montemartini. E una cosa però speciale che non sempre aperta, apre proprio a Ferragosto in via eccezionale, stiamo parlando del bunker di Villa Torlonia, è un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, molto interessante per vedere anche Roma sotto un altro aspetto rispetto a solita quella dell'epoca dei Romani, qui qualcosa di un po' diverso, è riportata allo splendore, diciamo così, dopo un lunghissimo restauro, visite tra le 10 e le 17, quindi potete visitare un bunker, ragazzi, della Seconda Guerra Mondiale, sempre molto interessante e molto curioso anche per magari chi ha bambini piccoli o persone che vanno a scuola. E poi c'è anche una cosa interessante, cioè la Rapacis accesa aperta di notte, con visite speciali sia sabato che domenica, ma anche venerdì sera alle 21, alle 22 e alle 23, quindi un grande show, un grande spettacolo tra archeologia e tecnologia, perché vengono anche restituiti virtualmente i colori originali dell'altare della Rapacis. Tantissime cose, veramente le alternative sono moltissime, basta volerlo fare, basta uscire, vedrete che troverete qualcosa di fantastico.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: And his name is Tony Pitone!
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitto!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Su deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghe.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
10: Gesildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
10: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
10: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
11: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
10: Ristorante Chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
13: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
14: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76. Ristorante

canzone particolare e dolce, quella di Francesca Michelin in collaborazione con la produzione di Charlie Charles, si chiamava Cheyenne o Cheyenne, in onda su Radio Latte Miele, ormai anche questa, 7 anni fa, 2019, quindi di tempo ne è passato. Le nostre ben 4 ore insieme, per quel che mi riguarda, sono quasi terminate. Tra poco arriverà Anna Patti, come sempre, a farvi compagnia per le prossime 4 ore, quindi fino alle 16 di oggi, e poi invece io vi do intanto subito appuntamento a domani a partire dalle 8 con una nuova mattinata insieme, e ne approfitto per ringraziare Natalia in regia, e tra poco invece diamo il benvenuto ad Annina Patti.

0: 12:01. Finalmente è arrivata e mangerò il suo pranzo. Anna Patti, buongiorno.
1: Ciao Doug, buongiorno.
0: Buongiorno. Mangerò il tuo pranzo oggi, sappi.
1: Mangerò il mio pranzo?
0: Sì, perché ho molta fame.
1: Ti va abbastanza bene.
0: Cosa hai portato oggi?
1: È strano che ti vada bene.
0: Sì, perché di solito, di solito dovete sapere che Anna svuota un barattolino di piselli in un...
1: È successo.
0: In un Tupperware dice pranzo pronto.
1: È accaduto, purtroppo non posso smentire. Oggi ti va bene perché è frittata di zucchine.
0: Buona, mi piace. Oggi è buona. Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì, sì.
0: L'hai lasciata al solito posto.
1: L'ho lasciata al solito posto.
0: Mi sa che non la troverai.
1: Ok, perfetto, quindi sono senza pranzo.
0: Sei ufficialmente senza pranzo.
1: Ok,
0: sì,
1: va bene,
0: sì.
1: Se qualche ascoltatore è a casa e sta cucinando e vuole mandare qualcosa, noi apprezziamo sempre.
0: Ma sì, allora Anna mangia tutto, Anna va bene tutto.
1: Cioè, non è proprio così, però vabbè, per oggi facciamo che è così.
0: Robe pesanti, soprattutto robe pesanti,
1: sì,
0: perché Anna è famosa per il suo stomaco di ferro.
1: Assolutamente sì,
0: sì, sì, sì,
1: è vero,
0: sì, sì.
1: Verissimo.
0: Digerisce anche viti e bulloni.
1: Sì, guarda, chi lo sa però, forse dovrei provare.
0: Ma forse
1: magari,
0: quelli riesci.
1: Magari al contrario,
0: esatto,
1: quelli riescono. Non
0: esatto.
1: Si sa mai nella vita, stiamo scherzando, non fatelo a casa per favore.
0: Visto che di solito non digerisci neanche un chicco di riso,
1: esatto,
0: magari viti e bulloni fanno al caso.
1: Esattamente. Dougie Doug,
0: dica dottoressa.
1: Vuoi restare? Se vuoi restare io ti lascio tranquillamente.
0: No, ci mancherebbe.
1: Ti sentivo carico.
0: No, e me sono carico perché sai, è 4 ore che vado,
1: esatto,
0: avanti
1: ormai hai preso il via.
0: Quindi.
1: Se vuoi. No vabbè, però torni domani.
0: Torno domani, esatto, sempre dalle 8 fino a mezzogiorno.
1: Ok.
0: A domani Annina, grazie.
1: Grazie, grazie a te.
0: Grazie Natalia, a domani, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Cominciamo con loro e ormai la conoscete, cominciamo con Par.

0: Merca in Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buon martedì 11 di agosto e buongiorno a Natalia che è in regia. Che bello, prima fuori onda io e Natalia ci stavamo confrontando, in effetti ci siamo rese conto che noi ci ritroviamo di solito o durante Sanremo o durante l'estate, questi sono gli unici momenti, poi ci vediamo anche poco perché ovviamente facendo orari completamente diversi ci si vede anche poco, ma l'estate è bella anche per questo su Latte Miele, perché ci sono degli incroci magici come questo tra me e Natalia. Raccontatemi come state vivendo la vostra estate se volete. Ho visto che ad Agga avete mandato delle bellissime cartoline delle vostre vacanze, se volete continuare a farlo ci fa molto molto piacere, continuiamo a guardarle volentieri e un po' vi invidiamo ovviamente, ma ci sono anche tante persone che lavorano e quindi anche voi che siete al lavoro, se volete raccontateci anche qual è il vostro lavoro attraverso le immagini. 335 787 1910.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattia infettiva a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22, 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22, 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
2: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: L'associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
5: Latte e miele.

Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte Miele, parliamo di vacanze. C'è un'interessante ricerca che è stata fatta sul viaggiare da soli. Tante persone in effetti scelgono di andare in vacanza o anche in giro per il mondo nei momenti che hanno di libertà da soli, e questa ricerca conferma che viaggiare da soli è un importante momento di crescita personale, perché in realtà il viaggio da soli migliora la nostra fiducia in noi stessi, maggiore autonomia, capacità anche di introspezione, a cui si aggiunge anche la possibilità di sviluppare una maggiore apertura sociale. Diciamo che il viaggio in solitudine, oltre all'esperienza del luogo che abbiamo scelto come meta di vacanza da scoprire e da vivere, è una grande occasione per scoprire meglio se stessi e anche per affrontare in maniera diversa, diciamo, quei piccoli rischi che in ogni vacanza e che in ogni piccolo viaggio ci possono essere. Quindi in effetti è una vacanza che ha tantissimi vantaggi, anche semplicemente pensate a quello di scegliere liberamente e senza condizionamenti. Cioè, questo è l'aspetto di maggiore libertà del viaggio: non hai nessuno con te, quindi davvero puoi scegliere cosa fare, come farlo, gestire al meglio anche i tuoi orari. Però c'è sempre una domanda che ci poniamo e che forse è anche quella che a volte ci spinge a non partire da soli, ovvero: ci sentiremmo soli durante quel viaggio? Magari ci annoieremo? La ricerca dice qualcosa di interessante anche in merito a queste domande, ma ve lo dico tra poco. Intanto andiamo avanti con la musica e ritroviamo Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade.

0: ritroveremo fra 3 ore. Parlavamo di viaggiare da soli, è un tipo di vacanza che in effetti scelgono poche persone. Sappiate anche che chi viaggia da solo viene considerato coraggioso, intraprendente e indipendente. E infatti, diciamo prima, ci sono un po' di domande che ci poniamo prima di affrontare un viaggio in solitudine. Ci sentiremo da soli o anche magari ci annoieremo durante il viaggio? Che poi in realtà, secondo me, sono due cose che possono capitare anche quando viaggi in compagnia, se soprattutto la compagnia non è quella giusta e poi te ne accorgi in vacanza. In realtà gli studiosi si sono focalizzati proprio sulle interazioni e sulle amicizie nate in viaggio quando si parte da soli, perché le interazioni sono molto più numerose in quella circostanza, perché magari dobbiamo affrontare delle situazioni particolari e allora chiedere agli altri o affidarsi agli altri è una delle prime cose che bisogna fare quando si viaggia da soli. E poi gli esperti dicono ci possono essere dei momenti comunque di solitudine che ci stanno anche perché ci fanno riflettere su noi stessi e sono proprio quelli, no, l'occasione di crescita che il viaggio ci dà. Però in generale migliorano le nostre abilità sociali e si sviluppa una maggiore fiducia negli altri. Quindi insomma il viaggio da soli è una cosa che si deve provare almeno una volta nella vita. Poi ci sono tante persone che invece viaggiano da soli normalmente, sempre, e che anche amano farlo.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto, nella chiesa di Piano Santo, si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubavito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubavito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina. spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15, pranzo di Ferragosto, con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
0: Pronti a viaggiare nel tempo, come sempre a quest'ora, qui su Radio Latte e Miele, tra poco nel 1980 con Lucio Battisti, ma adesso si parte dal 1963 con Mina e Città Vuota.

Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, uscito nel febbraio del 1980, canzone diventata colonna portante della storia della musica italiana, con questo assolo finale di chitarra di Phil Palmer, con una frase che è diventata proverbiale: lo scopriremo solo vivendo. E tra l'altro l'ultima traccia dell'ultimo disco firmato da Mogol e Battisti, chissà, forse anche loro lo sapevano già che quella sarebbe stata la loro ultima avventura. E dall'introspezione di Battisti e Mogol andiamo negli anni 90, 1990, con il rock di denuncia dei Letfiba.

0: Litfiba con Il Diablo dal 1990. Litfiba, che sono in tour proprio quest'anno, festeggiano i 40 anni di un loro album iconico che è 17 Re, e hanno deciso di ritornare tutti insieme live proprio per festeggiare questa ricorrenza. Un po' di date ve le diamo anche noi. Dunque, stasera all'11 saranno a Palmanova e poi il 13 di agosto a Forte dei Marmi. Una grande occasione rivederli dal vivo, perché oltre ai loro grandi successi, sicuramente ci sarà anche questa che abbiamo appena ascoltato, l'occasione per sentire dal vivo l'intero album, cioè 17 Re. Lo fanno praticamente tutto e è un bel modo ovviamente per festeggiarlo, per festeggiare questa tappa importante che è quella dei 40 anni, ed è anche un bel modo per andare a vederli in concerto. Secondo me un'energia di quelle bestiali, non perdetevi l'occasione.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
7: Latte e miele. Perché?

torneremo a viaggiare come sempre anche nella nostra prossima ora. Ma a proposito di viaggi, un po' di consigli su che cosa fare a Ferragosto, sia per chi rimane in città, sia per chi magari si trova a visitare la bellissima città di Napoli. Un'esperienza da fare, davvero un'escursione al chiaro di luna sul Vesuvio, nella Valle dell'Inferno, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. Un'escursione serale molto affascinante, immersi nella natura sotto il cielo stellato. C'è un tour nel complesso Somma Vesuvio che unisce appunto trekking, cultura, storia ed esplorazione, ovviamente il tutto insieme ad una guida esperta e accompagnato anche da un aperitivo al chiaro di luna. Mi sembra veramente un programma perfetto per passare il 15 di agosto, sia per i nostri ascoltatori che sono già in Campania e che magari non sapevano come vivere la serata del 15 di agosto, ma può essere anche un'idea per coloro che invece stanno visitando, magari hanno scelto proprio Napoli come meta delle loro vacanze. Continueremo anche nei prossimi giorni a darvi qualche indicazione su come vivere questo 15 di agosto.

Gianna Nannini con Bello è impossibile. Siamo andati anche negli anni 80, 1986, con il nostro viaggio. Andiamo a Birmingham, dove ci sono gli europei di atletica. L'Italia sta facendo bene, insomma. Oggi tante gare da seguire, questa sera gare importanti, vi sottolineo quelle dove ovviamente ci sono gli italiani. Intorno alle 20:25 le gare sono trasmesse dalla Rai, Rai Sport e Rai 2 seguono gli europei di atletica. 20:25 circa c'è 5000 metri, la finale con Battocletti, Del Buono e Maiori. Poco dopo ci sarà 100 metri ad ostacoli, questa è la semifinale, ci sono anche lì tre italiani, Carmassi, Carraro e Polsonetti. E poi abbiamo Insoli nel salto in lungo in finale, e abbiamo anche la semifinale, la finale dei 100 metri con Ali e Jacobs. Insomma, è tutta da seguire veramente questa serata con gli europei di atletica. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli italiani, comunque tutti possibili di medaglia come sempre, e noi ci auguriamo che le medaglie arrivino. Ieri ne sono arrivate due nel lancio del peso, oro e argento, e insomma ci siamo tolti una bella soddisfazione. Fabri e Weir, bella gara per tutti e due, bellissimo vedere due italiani sul podio. Tutta da seguire, lo faremo sicuramente stasera, poi parleremo delle gare di domani che avranno comunque protagonisti tanti italiani. Adesso continuiamo con il viaggio nel 97 con Marina Rey, Primavera.

0: Grande successo per Marina Rei, Primavera, ritrovata nel nostro viaggio qui su Radio Latte e Miele. Continuiamo a parlare di sport perché a Parigi ci sono gli europei di nuoto e lì l'Italia sta davvero facendo bene, molto bene. Tante gare da seguire anche questo pomeriggio, tante finali a partire dalle 18:30, ve ne dico solo qualcuna, ma gli italiani sono più o meno presenti in tutte le gare questo pomeriggio. C'è Thomas Ceccon nella 50 Delfino, c'è Sara Curtis che ieri ha fatto il miglior tempo nei 100 stile, Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana, Martinenghi ieri ha fatto un tempo pazzesco, 100 rana femminili abbiamo Lisa Angioini e Benedetta Pilato e poi ancora Thomas Ceccon in semifinale nei 200 dorso, abbiamo anche due ragazze nel 50 farfalla, Silvia Di Pietro ed Elena Capretta e poi ancora da seguire la 100 stile maschile con Carlos D'Ambrosio e l'800 stile femminile dove c'è in finale Simona Quadarella. Un lungo pomeriggio che potete seguire sempre sulla Rai, Rai Sport e Rai 2.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot. Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
9: Michele.

0: con te.
1: Il mio giorno più bello nel mondo, siamo tornati nel 2014 con Francesco Renga. Francesco Renga che è in tour quest'estate, andate a vederlo dal vivo. Sabato 15 agosto sarà a Gioiosa Marea in provincia di Messina, poi martedì 18 agosto Montelapiano, Chieti, giovedì 20 agosto sarà a Sapri, Salerno, e martedì 25 Santa Teresa di Riva, Messina. Andate a vederle, le date sono veramente tante, io ve ne ho dato solo qualcuna, così potrete anche andare a vedere dal vivo Francesco Renga, ne vale la pena. Un saluto a chi ci scrive al 335-787-1910. Valeria, parlavamo prima di social e di quanto possano essere dannosi per i ragazzi, secondo quella ricerca che è stata fatta dall'Università di Milano Bicocca, e Valeria dice di avere un nipotino che ha 3 anni e la figlia non gli dà tanto il telefono. Dice: secondo me questa cosa si vede la differenza rispetto agli altri bambini anche della sua età che usano il telefono. Comunque insomma 3 anni è un po' prestino, no, per dare un telefono in mano a un bambino. Brava Valeria, brava anche la figlia di Valeria, saluti a queste due donne magiche e anche al piccolo, non sappiamo come si chiama ma gli mandiamo un bacetto, magari anche lui ascolta Latte Miele.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Siamo arrivati alla fine delle nostre quattro ore insieme, sono passate anche per questo martedì. Benvenuto a Francesco Carrubba.
3: Ciao Anna Patti, ciao Umberto Cappellato in regia, come state?
2: Oh, noi stiamo bene, qui si sta bene, non oso chiedere quali siano le temperature fuori.
3: Quando ecco, sceso dall'auto ho avuto un momento di sbandamento, sì. Però ce l'ho fatta, no. Sono arrivato fino a qui.
2: Allora va bene.
3: Ok, no, fa abbastanza caldo, però insomma, come in tutta Italia, sanno bene i nostri ascoltatori, le ascoltatrici,
2: sì. È così. Senti, con che cosa ci delizi nelle prossime ore?
3: Allora, ho preparato un po' di notizie. A proposito di deliziare, sì. Ho sentito che hai parlato del panettone.
2: L'avevo vista molto curiosa. Questa idea del fare la giornata nazionale del panettone a luglio.
3: Brava, infatti ho detto, facciamo un referendum. La vogliamo fare a luglio o a dicembre?
2: Non lo so, io non sono tanto d'accordo. Secondo me, no, quelle piccole tradizioni con cui siamo cresciuti vanno rispettate, però è il mio parere.
3: Beh sì, no, ma anche perché luglio, dai, l'idea è un po' estemporanea,
2: strana.
3: Insomma, infatti raccantavamo in questo periodo, cioè l'estate è il periodo, non so, della giornata mondiale dell'anguria,
2: ci sta,
3: queste cose qui
2: sta.
3: No, invece il panettone è un po' spiazzante, però
2: però forse veramente abbiamo talmente tanto bisogno di fresco che stiamo pensando a tutte le cose più lontane dall'estate.
3: Oppure vogliamo far diventare freddo tutto quello che non nasce per il
2: può
3: freddo.
2: Essere, okay. Sono due modi di vedere la cosa. Va bene, vi lascio in ottima compagnia con Francesco Carrubba, grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Umberto Cappellato, io torno domani.
3: Ciao Anna, ciao. Domani noi partiamo subito con l'ultimo singolo di Edoardo Bennato, ogni settimana, e poi stiamo insieme dalle 16 fino alle 20 anche oggi.
4: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Ogni settimana Edoardo Bennato su Radio Latte e Miele, apriamo ufficialmente le nostre 4 ore insieme, detto così sembra quasi una minaccia. Ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia, che anche lui starà con noi dalle 16 alle 20. Allora, noi ci siamo lasciati ieri pomeriggio tutti pronti per la notte di San Lorenzo con le sue stelle cadenti. Io non so come andata, se avete provato a inseguire con lo sguardo le stelle cadenti nel cielo. Io ci ho provato, però da me c'era troppo chiarore, in effetti troppo inquinamento luminoso, il cielo era anche un po' velato e quindi non ho visto praticamente nessuna stella, non ho espresso neanche un desiderio. Però ci possiamo riprovare tutti quanti, anche in queste sere, magari ci provo anche stasera. Il picco delle Perseidi sarà comunque domani e dopodomani. Poi c'è un altro evento di cui ormai sapete, perché è molto atteso, è l'eclissi solare. Magari diremo qualche curiosità anche su questo. Arriva domani sera da noi è parziale, si vede comunque al 93%. È uno degli spettacoli rari del cielo che ci possiamo godere in questa estate 2026. Mi resta da ricordare solo il numero per i vostri messaggi scritti e, se volete, vocali, è il 335 787 1910.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.

0: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti su Radio Latte Miele. Lorenzo è arrivato come da programma in bicicletta a Monte Silvano per il concerto del Giova Summer Party che terrà domani. Tra l'altro è stato annunciato in queste ore che ci sarà anche Gianni Morandi sul palco, quindi si annuncia un grande concerto, anche perché è un concerto che ha persino un francobollo e una cartolina dedicati, sono stati emessi appositamente. Nel suo giro in bici per raggiungere la tappa del prossimo live, Giovanotti ha fatto anche visita al Teatro San Filippo all'Aquila, bellissimo, dice lui, restaurato con i soldi raccolti dalla canzone Domani dopo i danni del terremoto, quindi insomma un'opera che rinasce grazie alla musica, un messaggio bellissimo. Intanto lui ha passato la notte di San Lorenzo a Caporciano, che è un paesino di 70 abitanti, diciamo 200 in tutto, considerando proprio tutto il territorio, anche quello un po' esteso fuori, e si è riposato lì dopo la faticata in bicicletta e ha anche suonato per le persone del posto con la chitarra sulle scale di un vicolo. C'è un video che documenta il tutto, è stato un bel momento anche quello. Nel suo viaggio in bicicletta è passato anche nell'Ombelico d'Italia, che è il monumento nella piazza di Rieti, è proprio considerato il centro geografico del nostro paese, della penisola. Quindi continua il giro ciclo musicale di Giovanotti e noi ora invece ascoltiamo insieme Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Carmela, il singolo di Cioffi su Radio Latte Miele. Cioffi intanto ha un bel Summer Tour 2026 con un calendario fitto di date aggiornate, le trovate se volete sui suoi social. Intanto anche in queste ore, in questo pomeriggio, continua l'attività eruttiva dell'Etna, tra l'altro c'è una nuova bocca eruttiva nella valle del Bove e quindi l'aeroporto di Catania è ancora in tilt, ci sono un po' di disagi per i viaggiatori, restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, proprio perché c'è questa nube vulcanica nell'atmosfera. Poi vedremo insomma cosa verrà deciso, se i voli potranno ripartire dopo questo orario. E la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha anche invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le rispettive compagnie aeree prima di arrivare in aeroporto, per essere sicuri di avere tutte le informazioni del caso, anche perché i voli potrebbero essere cancellati. È proseguita anche per l'intera giornata di ieri l'attività esplosiva al cratere Voragine dell'Etna, una

0: Con il fuori tutto uni euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da uni euro.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batte tu animale, batte come
1: Pansoleani, Loredana Bertè.
4: Per i tuoi occhi
1: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
0: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione.

0: innovazione. SNI, imprenditori, si diventa.
1: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
7: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due grandi cantautori, due mondi diversi. Iniziamo con Claudio Baglioni, Amore Bello, dal 1973, e poi andiamo nel 1987 con Zucchero, Solo una sana e consapevole libido.

0: cattolica.
1: Eccolo qui il lunghissimo titolo del brano di Zucchero, l'abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Ora vorrei organizzare una spedizione, una missione insieme a voi, se siete d'accordo. Andiamo in cerca di monete d'oro che fanno sempre comodo, perché la Gran Bretagna ha rinunciato al progetto di recuperare un tesoro di circa 5 miliardi e mezzo di sterline, parliamo di quasi 6 miliardi e mezzo di euro, dal relitto della Sussex, la nave affondata nel 1694 al largo di Gibilterra. Perché la Gran Bretagna ha abbandonato l'idea di recuperare la nave? Per il timore di riaccendere le tensioni con la Spagna, che ci tiene molto alla sovranità delle acque di questa zona, e infatti se decidiamo poi di partire dobbiamo farlo un po' di nascosto. Comunque, il fatto è che la nave britannica potrebbe appunto contenere fino a 10 tonnellate di monete d'oro sonanti, destinate in passato a finanziare la campagna militare del duca di Savoia Vittorio Amedeo II contro il re di Francia Luigi XIV durante la guerra dei 9 anni. E infatti potremmo anche dire che le monete sono un po' italiane, quindi potremmo anche puntare a questo. Cosa prevedeva il progetto di recupero del relitto della Sussex? Lo vediamo tra poco, così studiamo meglio la nostra missione segreta. Ma prima c'è il brano di Pino Daniele, che fa parte della colonna sonora del film del 91 Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, diretto e interpretato da Troisi. Quando?

0: L'eterna magia di Quando di Pino Daniele dal 1991 su Radio Latte Miele. Allora, continuiamo ad esplorare la possibilità di andare a recuperare la nave Success al largo di Gibilterra. Cosa è successo? All'inizio degli anni 2000, Londra aveva praticamente raggiunto un accordo con una società americana di esplorazione sottomarina proprio per individuare questo relitto, effettuare gli scavi e riportare la nave in superficie. Ritrovando le monete d'oro che dicevamo prima, avrebbero diviso il tesoro, in pratica se l'erano già spartiti, ma tanto ora ci organizziamo anche noi, cari ascoltatori. Allora, il progetto però in quel caso ha incontrato proprio l'opposizione della Spagna, perché Madrid dice: la sovranità di queste acque è mia e quindi non potete fare la spedizione. E insomma stavano litigando, e come si dice, tra i due litiganti il terzo, cioè noi, ne può approfittare. Secondo il Telegraph, proprio il rischio che una nuova operazione di recupero possa riaprire sempre quel contenzioso storico con Madrid avrebbe ancora spinto il governo britannico ad accantonare il progetto, a lasciar perdere. Quindi, io ve l'ho detto, la nave lì che ci aspetta con tante monete d'oro in fondo al mare, proprio come accade nei migliori film d'avventura, quando volete ci organizziamo per partire tutti insieme. Se avete idee, il numero è sempre il 335-787-1910.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

Giovane stupida di Cesare Cremonini è del 2020. Pensa, sono già passati 6 anni, pensavo meno. L'abbiamo riascoltata su Radio Latte Miele, abbiamo parlato della possibilità di andare a recuperare un tesoro al largo di Gibilterra in una nave affondata nel mare, ma arrivano anche notizie più concrete, più realistiche, anzi soddisfazioni dal mondo dello sport e dell'atletica, perché parliamo in particolare di Eloisa Coiro, che ha realizzato con il tempo di 1:57:56 il nuovo record italiano degli 800 metri donne, proprio nella seconda batteria dei campionati europei di Birmingham, e ha chiuso al secondo posto quella batteria dietro la campionessa britannica olimpica Kelly Hodgkinson, che ha fatto un po' meglio, ma di poco. Comunque la nostra Eloisa ha battuto il più vecchio primato nazionale esistente, quello della campionessa olimpica sui 1500 metri di Los Angeles 1984, Gabriella Dorio, che aveva corso in 1:57:66 a Pisa il 5 luglio 1980. Quindi insomma una bella soddisfazione. Eloisa ha 25 anni, mezzo fondista romana, ora si può riposare un paio di giorni, poi ci saranno le semifinali che sono in programma dopodomani alle 13:10 più o meno ora italiana. E tra l'altro Eloisa ha detto che Gabriella Dorio è sempre stata un'ispirazione per lei, una grande atleta, una donna fantastica, e a lei va tutto il suo affetto.

0: Viva la vasca, un'immagine che ci rimanda un'idea di fresco in questo periodo così caldo, con Benji e Fede che preparano un gran bel giro nei teatri italiani dal vivo ad ottobre, nel mese di ottobre, quindi in pieno autunno. E poi Alex Britti insieme a loro in questa versione che è nata a partire dalla sua vasca, dalla sua canzone dedicata alla vasca. Britti a sua volta è in tour quest'estate in giro per l'Italia. Va bene, di nuovo ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Noi stiamo insieme su Radio Latte Miele fino alle 20 tutta la settimana, fino a venerdì, poi dalla prossima il palinsesto estivo di Latte Miele cambia di nuovo un pochino. Comunque voi restate sempre con noi e tenete sempre a portata di mano, magari memorizzate sul telefono se vi va, il numero per inviarci messaggi scritti e vocali, che è appunto il 335 787 1910. Io intanto continuo a pensare alla nostra missione per recuperare le monete del tesoro che si trovano nella nave affondata al largo di Gibilterra. Dobbiamo pensare a tutto, insomma, come partire, come raggiungerla, come equipaggiarci, in quanti partire, insomma c'è tanto da organizzare.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 €. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 €. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social streghefolletti_official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
14: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
15: Latte Miele.

Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miele, dove ora facciamo un giro nel garage di Cristiano Ronaldo, che non è un garage qualunque, non è ordinario, è una specie di museo delle automobili, quasi un set cinematografico, praticamente un'intera concessionaria in un unico box personale, perché dentro ci stanno fino a 20 macchine. Quando noi a momenti facciamo fatica a trovare parcheggio anche per un'auto sola, le sue sono tutte bolidi di lusso, magari prodotti in soli 10 esemplari in tutto il mondo, perché Cristiano Ronaldo, grande campione del calcio fuori classe portoghese, insomma, ha questa passione, anche la possibilità di collezionare automobili. Ma anche il garage è pensato proprio per ostentare questa passione, per cui ci sono luci a LED integrate sia nel soffitto sia nel pavimento, il tutto pensato per illuminare le auto come se fossero opere d'arte. Alla fine è uno showroom di lusso. Il fatto è che Cristiano Ronaldo ha dichiarato di aver perso il conto delle sue auto. Dovrebbero essere una quarantina, un po' sparse tra tutte le sue proprietà in Portogallo, in Arabia Saudita, dove gioca attualmente, e il valore stimato di tutte queste automobili è 28 milioni di euro. Quindi c'è chi, come me, nel garage tiene, non so, le biciclette, le valigie, l'albero di Natale da tirare fuori a Natale. Poi invece c'è Cristiano Ronaldo che ci tiene dentro un patrimonio su quattro ruote. Allora, a proposito di viaggi per il mondo, siamo stati un po' in Portogallo e in Arabia Saudita, ora Gaia ci porta un po' in Brasile con Bossa Nostra.

La bossa nostra di Gaia su Radio Latte Miele. Allora, Cristiano Ronaldo, grande calciatore internazionale, ha dedicato al suo garage proprio un post sui social, seguitissimo, milioni di persone, e in questa immagine lui è seduto sul cofano di una Ferrari, uno dei suoi bolidi, e la didascalia fa sorridere perché Cristiano Ronaldo, quindi seduto in mezzo a tutte le sue auto di lusso, scrive: in my toys, i miei giocattoli, quelli per lui sono giocattoli. Tra l'altro, un'altra cosa da notare relativamente al suo garage è che non c'è un oggetto fuori posto, non c'è una scatola di scarpe dimenticata, il pallone sgonfio che abbiamo tutti, non so, oppure cose alla rinfusa abbandonate lì, biciclette, no, è tutto perfettamente ordinato, ogni centimetro è pensato per far risaltare le sue automobili, che sono la sua passione, e le colleziona al punto che alcune non le guida nemmeno, sono proprio pezzi da collezione oppure investimenti veri e propri.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Force, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Force, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Force, paese amico degli artisti di strada.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
10: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Ti Amo di Umberto Tozzi dal 1977, poi andiamo nell'84 dove ci aspettano Albano e Romina con una delle loro hit, Ci Sarà.

Albano e Romina su Radio Latte Miele insieme nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana che è passato anche per gli anni 80. Qui eravamo nell'84 e tra l'altro Albano è reduce da un bel concerto in Croazia nell'anfiteatro di Pula. Lui gira parecchio il mondo con la sua musica. E noi invece ora torniamo in Italia per una storia curiosa di quelle che a volte l'estate ci regala, una storia di provincia. È accaduta a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, dove un giovane è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre viaggiava su un monopattino che era rubato. Tutto è partito dalla denuncia proprio di un residente della zona che ha notato questo giovane che passava tranquillamente per il centro a bordo del suo monopattino elettrico, che però era proprio di proprietà dell'uomo che se n'è accorto, quindi ha contattato subito il comando della polizia locale. Gli agenti sono intervenuti, sono riusciti a bloccare il ragazzo che viaggiava sul monopattino rubato siccome è un ragazzo giovane. Hanno chiamato i genitori e la cosa è diventata molto curiosa, molto divertente quando il papà del ragazzo col monopattino rubato è arrivato sul posto. Tra poco vi racconto cosa è successo. Prima parliamo sempre di ragazzi, quelli seduti in riva al fosso, come canta Luciano Ligabue dal 1995, uno dei brani del suo mitico album Buon Compleanno Elvis.

0: Seduto e Riva al Fosso, Ligabue su Radio Latte Miele. Torniamo nel nord-est, in provincia di Treviso, per continuare il racconto di questa storia del ragazzo che viaggiava su un monopattino rubato. È stato beccato, i carabinieri sono arrivati, anzi la polizia locale, e hanno contattato i genitori del ragazzo. Guardate che il vostro figlio era in giro su un monopattino rubato, l'abbiamo fermato, potete venire qui al più presto, insomma, così risolviamo. Poco dopo è arrivato davanti agli agenti il papà del ragazzo, però era un po' troppo allegro, insomma un po' troppo sopra le righe, è stato anche sottoposto a un controllo di routine anche il papà, e ha registrato un tasso alcolemico superiore di oltre 4 volte quello consentito. Diciamo che è partito probabilmente qualche spritz di troppo, visto che ci troviamo in provincia di Treviso. Quindi il figlio è stato fermato sul monopattino rubato, il papà è stato multato perché è arrivato un po' troppo brillo, insomma una storia familiare da rivedere, però può darsi anche che sia finito tutto con una nuova bevuta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social streghefolletti_official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
7: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19.30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
9: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
11: Gesildo, Dove mangiamo oggi?
12: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
11: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
12: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
11: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
12: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
11: Ristorante Chalet numero 7.
12: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

La versione di Mina del 2001 di Oggi sono io, celebre brano di Alex Britti su Radio Latte Miele. Arriva una storia curiosa, vi porto nel cuore di Milano, nel parco di Cascina Merlata. Qui, se vi capita di fare un giro da queste parti, potreste imbattervi in una casetta tutta fatta di riso. No, non è un nuovo gusto di sushi, non è neanche una trovata di Masterchef, è proprio una micro architettura, si definisce così, che nasce dagli scarti della filiera del riso, quelli che di solito finiscono dimenticati da qualche parte, qui invece diventano pareti, pannelli e fanno anche isolamento termico e acustico. Non è una casa rustica alla fine, anzi ha un bel design contemporaneo, minimal come si dice, quindi la puoi anche fotografare, sembra uscita da una rivista di architettura del nord Europa, molto instagrammabile. È piccola, prefabbricata, modulare, trasportabile e poi soprattutto ci sono le api, cioè dentro c'è un alveare tutto integrato nella casetta, quindi mentre la visiti senti il ronzio, i profumi, i suoni tipici dell'alveare e delle api. È un'esperienza particolare. L'idea dietro questo esperimento è prendere quello che consideriamo abitualmente uno scarto e trasformarlo in una risorsa. È un modo nuovo quindi anche di immaginare l'edilizia in modo che sia più sostenibile, più locale e più intelligente.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele ad aprire la nostra terza ora insieme. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie ancora al maestro Umberto Cappellato in regia. Il numero per i vostri messaggi anche per le prossime due ore, messaggi che possono essere scritti e vocali, il numero è 335 787 1910. Allora, una notiziola breve, curiosa, per aprire al meglio l'ora. Volevo parlare di Geppino, che è questo cagnolone di 13 anni e 29 kg che è diventato il primo cane di grossa taglia a volare su un aereo di linea in Italia, perché secondo le nuove regole ora si può fare. E quindi Geppino ha viaggiato da Palermo a Milano Linate tranquillamente in cabina, comodo insieme al suo padrone, bello tranquillo, e questo è anche il viaggio un po' che ha inaugurato questo nuovo servizio, tutto dedicato ai cani di taglia medio grande. È comunque un'opportunità in più per i proprietari di cani che magari fino ad ora non potevano viaggiare col proprio amico a quattro zampe in aereo, e invece ora possono farlo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto, nella chiesa di Piano Santo, si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza. E domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta dal lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima sagra della pasta alla gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima sagra della pasta alla gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.

La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Latte Miele. È un'estate intensa per Stefano De Martino, prima di tutto perché sarà il conduttore, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, insieme a tutti i suoi impegni televisivi da presentatore, anche un po' per i viaggi, perché insomma è un'estate intensa di viaggi per Stefano De Martino, tra quello on the road negli Stati Uniti con il figlio Santiago a quei giorni di vacanza anche in Sardegna, dove è stato paparazzato praticamente nel golfo di Marinella in Costa Smeralda vicino a Porto Rotondo in un resort esclusivo. Stefano De Martino ha passato un periodo lì, non era da solo, c'è anche Fabrizio Ferraguzzo, che è il potente manager musicale che De Martino ha scelto come consulente musicale proprio in vista del Festival di Sanremo. Praticamente sceglieranno molte cose insieme, forse anche i cantanti in gara, gli ospiti internazionali, e pensate che Ferraguzzo è manager dei Maneskin, che si riuniranno per la prima volta sul palco dell'Ariston dopo il loro scioglimento, comunque la loro pausa, quindi torneranno insieme sul palco di Sanremo anche grazie proprio al lavoro di Stefano De Martino, che però in queste vacanze appare anche un po' impegnato, insomma è bombardato di telefonate, come è normale che sia per un direttore artistico del Festival di Sanremo. Tra poco ne parliamo ancora. Prima c'è il disco Latte Miele, Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso.

Hit Parade Disco Latte Miele con Alessandra Amoroso, ospite di Gianni Morandi, che anche oggi ha pubblicato il suo post quasi giornaliero sui suoi social seguitissimi. Oggi si è fatto un selfie con un bel piatto di pasta davanti, una foto che ricorda anche un po' i film di Alberto Sordi, e Morandi scrive semplicemente: pasta asciutta, che passione. Chissà se Gianni, l'eterno ragazzo, farà parte in qualche modo del prossimo Festival di Sanremo, se apparirà di nuovo su quel palco magico. Intanto c'è Stefano De Martino che sta preparando la prossima edizione tra una vacanza e l'altra. È stato appunto anche in Sardegna con il manager musicale Fabrizio Ferraguzzo, e solo che nelle foto in cui sono paparazzati appaiono impegnatissimi, parlano, cercano di tuffarsi in mare, ma sono sempre al telefono perché continua a squillare. Proprio si nota che De Martino si stacca a fatica dal cellulare, risponde a continue chiamate. Chissà, saranno cantanti che si propongono, case discografiche, lo staff, magari l'organizzazione per l'arrivo di eventuali ospiti, non lo sappiamo. Però inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso la 77esima edizione del Festival della Canzone Italiana. I nomi dei big verranno annunciati ufficialmente il 29 novembre, come da tradizione nel corso del TG1, però questa volta cambia l'orario. Era di solito accadeva alle 13, questa volta invece sarà alle 20.

0: perdere il salva euro menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Rumore Dim Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche,

0: BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il villaggio dell'oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultate il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
1: Mogol compirà 90 anni lunedì prossimo. In vista del suo compleanno ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ho sbagliato a non riconciliarmi con Lucio Battisti prima che morisse, ha detto Mogol. Ascoltiamo Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
2: Dove vai?

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

In questo mondo di ladri dal 1988 con Antonello Venditti su Radio Latte Miele, in questo martedì 11 agosto 2026, vigilia della giornata delle eclissi solari che arriva domani 12 agosto, in tutta Italia è partita un po' la caccia al tesoro per trovare gli occhialini certificati, quelli giusti, quelli indispensabili per guardare il sole senza rischiare la vista. Solo che sono praticamente introvabili nei negozi specializzati, negli ottici, nelle farmacie, nei supermercati. Non si trovano più, ovunque c'è il cartello sold out. È un prodotto che normalmente costa tra i 2 e i 5 euro e che ora è diventato rarissimo, e in alcuni casi infatti il prezzo è anche salito di molto rispetto al prezzo normale di questi occhialini. Intanto è partito in contemporanea anche il passaporto parola digitale, e cioè sui social le persone si scambiano informazioni proprio alla ricerca dei fatidici occhialini. C'è chi segnala gli ultimi negozi ancora riforniti, chi crea una mappa per dire andate qui che li trovate ancora, e anche l'e-commerce online è abbastanza nel caos perché le poche disponibilità rimaste vengono bruciate in pochi minuti e comunque molte consegne ormai arriveranno dopo l'eclissi, quindi non ha più senso. L'eclissi solare comunque sta diventando davvero un fenomeno anche internazionale, perché da noi sarà un'eclissi solare parziale, comunque al 93%, ma nei luoghi dove si vedrà bene al 100% è partita una specie di ricerca per il luogo perfetto per vedere l'eclissi solare.

0: Se bastasse una canzone, 1992, Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele. Intanto sua figlia Aurora sarà ufficialmente tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Papà Eros sicuramente la sosterrà anche in questa avventura. Torniamo sull'eclissi solare di domani, che non è solo semplicemente un evento astronomico, è anche un fenomeno sociale pure economico. Pensate che la Spagna potrebbe accogliere quasi 460.000 visitatori arrivati solo per vedere l'eclissi, con un impatto stimato, un indotto di 342 milioni di euro, che poi se ci pensi sono 342 milioni di euro per vedere, per assistere a un minuto e mezzo di buio. Però insomma è così. Le mete più gettonate sono Bilbao, Saragozza, Catalogna, Baleari. Questo perché la Spagna, come anche l'Islanda, è tra i paesi dove l'eclissi solare sarà totale, quindi si potrà godere al 100%. Anche l'Islanda è sotto pressione da mesi per le prenotazioni nelle strutture già esaurite da tempo. E invece dall'Italia cosa succede? Allora, ci vogliono almeno 200 euro per i voli last minute per raggiungere le zone migliori, quindi ci dobbiamo un po' accontentare, possiamo restare da noi. L'eclissi sarà appunto parziale, diversa a seconda delle zone geografiche, e la domanda però è quella che ci facevamo all'inizio: quanti di noi saranno riusciti a trovare gli occhialini per poter assistere all'eclissi solare?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: se bevo l'uvi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se bevo l'uvi.
2: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Forse, paese amico degli artisti di strada. 21, 22 e 23 agosto, per le vie del borgo, festa degli antichi sapori. Nel centro storico, specialità della tradizione locale. Spettacoli, artisti di strada, musicisti animeranno le serate creando un'atmosfera di altri tempi. Forse, immersa nella magia dell'arte, della teatralità e del divertimento. 21, 22 e 23 agosto, festa degli antichi sapori. Forse, paese amico degli artisti di strada.
9: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
10: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?
11: Oh, po, po, po, po, po, po, po, po, po.

Vediamo anche la classifica delle regioni dove i tassi dei mutui per la casa sono più cari. Sono importanti perché determinano le differenze nel costo finale del finanziamento, e quindi questa notizia può essere utile anche per decidere dove conviene comprare casa di questi tempi. Il tutto si basa sulle statistiche della Banca d'Italia, quindi è un qualcosa di abbastanza ufficiale. La regione con il tasso sui mutui più alto è la Sicilia, 3,06%, quindi secondo questi dati è lì dove il mutuo arriva a costare di più. Insomma, al secondo posto troviamo il Veneto, poi seguono a pari merito Abruzzo, Molise e Puglia. Qual è la regione più conveniente per i mutui da questo punto di vista? È la Sardegna, con una percentuale che in media si attesta intorno al 2,7, quindi è la Sardegna la regione più conveniente per acquistare una casa col mutuo, magari, già che ci siamo, vicino al mare.

18 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Spot. Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

0: sono poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
3: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-71-27040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
1: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: L'Associazione Amici di Grisciano vi aspetta da lunedì 17 pomeriggio a martedì 18 agosto alla 34esima Sagra della Pasta alla Gricia. Eventi e intrattenimenti per grandi e piccini, specialità gastronomiche e divertimento assicurato. Grisciano, 17-18 agosto, ai piedi degli Appennini, al chilometro 144 via Salaria. 34esima Sagra della Pasta alla Gricia. Info, pagina Facebook, Associazione Amici di Grisciano.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18 Domenico Iannacone. Il 19 Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate,
4: per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.

0: 19 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 12 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, devi alleggerire un problema che ti trascini da tempo, probabilmente da luglio. Il consiglio è di uscire, divertirti e programmare un fine settimana importante. In amore c'è una buona occasione per capire meglio cosa sta accadendo. Toro, il consiglio principale è quello di organizzare bene Ferragosto. Grande attenzione alle spese, alle questioni economiche, lo sai. C'è stato un cambiamento di programma, un progetto in ritardo, un contratto che ancora non è stato firmato, un rimborso che non è arrivato, però la situazione si sblocca dopo il 24. Intanto pensa all'amore. Per i gemelli questo è un periodo di grandi e soprattutto belle esperienze, quindi mi raccomando, non state chiusi in casa, anche se questa ovviamente non è la vostra natura, siete spiriti liberi. Ben 5 pianeti sono dalla vostra parte e anche la luna è favorevole. Cancro, sul lavoro è meglio non avere fretta, anche perché soprattutto chi ha cambiato gruppo, ruolo a seguito di una lite o magari di un'incomprensione, ora rischia di fare tutto di corsa e di volere subito un'esperienza positiva. Serve aspettare il momento giusto. In amore è probabile che tu sia un po' più intollerante, forse perché riversi qualche insoddisfazione nato altrove, proprio nel campo sentimentale. Leone, sei il segno più forte del giorno, con Sole, Luna, Venere, Giove che ti vogliono bene, tutte nel tuo spazio zodiacale. Che dire di più? Amori, passioni, incontri, iniziative personali, chi si sposa, convive, chi fa un progetto di convivenza anche per il prossimo anno è assolutamente favorito, e il periodo porta nuovi progetti e nuovi programmi. Cambio di rotta per molti. Vergine, la tua situazione continua a migliorare, da domani pomeriggio il clima è più favorevole. In amore, chi è single potrebbe esserlo per scelta personale, senza sentire il bisogno di cambiare quello che è la vita degli ultimi tempi. Insomma, prima di dire sì ci penserai molto bene. Bilancia, Giove amico da luglio, Venere nel segno. Non solo adesso è possibile risolvere delle questioni legali in sospeso, ma parlando d'amore dovresti esporti maggiormente. Poi se c'è qualcuno che già ti interessa, ancora meglio. Un messaggio, un invito, un gesto diretto possono cambiare la giornata. Scorpione, attorno al 9, quindi nel weekend, probabile che ci sia stato un momento di tensione, piccoli imprevisti, oggetti persi, programmi saltati. Oggi il rischio è quello di reagire in maniera eccessiva alle provocazioni, soprattutto se hai caricato nervosismo appunto negli ultimi giorni. Il consiglio è quindi di non prendere tutto sul personale e di organizzare al più presto un Ferragosto ricco di emozioni. Sagittario, perché questo è un periodo importante? Perché hai Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti in buon aspetto. Questo può aiutare a chiudere una questione che da tempo ti crea disagio, ma soprattutto ti aiuta a fare buoni incontri. Le prossime giornate permettono di guardare al futuro con ottimismo. Capricorno, rallentare, dedicare più tempo alla famiglia, insomma un break ci vuole. Certo, chi lavora in questo periodo nel settore alberghiero, chi comunque deve tenere conto delle esigenze di clienti, operatori, anche ad agosto non potrà dare spazio a tutto ciò, però un piccolo momento di intimità in più ci vorrebbe, perché in amore il dialogo deve essere ricostruito, incomprensioni vanno evitate. Acquario, questa è una giornata un po' nervosa, attenzione a spese, carte, acquisti, magari qualcosa non è andato a buon fine. La buona notizia è che da domani la situazione migliora, è meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Pesci, tensioni o divergenze vissute tra fine giugno e inizi di luglio in amore vanno superate. Fin da ora devi scegliere una meta tranquilla, una compagnia piacevole in vista del Ferragosto. L'obiettivo deve essere rilassarsi e godersi il periodo. Molto interessante questo cielo per gli incontri. Per oggi è tutto, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1976.

d'accordo all'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi, sì lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con un lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: cuore di Troia.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto. Solo da 1 euro.
3: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
1: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677. Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
0: Segui l'Ascoli con

dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele. Astri del tempo di Radio Latte Miele 1995. Latte Miele 1995. Latte Miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1995.

0: tuoi biglietti su idays.it. Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP, controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 2004.

0: 21 e 1.
1: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1971.

0: Poi biglietti su iDays.it.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lip, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele, 1996. Latte Miele. 1996.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Latte miele.
8: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
9: 1992. 1992.
8: Latte miele. Rewind. Rewind.
9: Rewind. 1992.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Latte Miele
1: 1992. Radio Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 23 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 12 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, devi alleggerire un problema che ti trascini da tempo, probabilmente da luglio. Il consiglio è di uscire, divertirti e programmare un fine settimana importante. In amore c'è una buona occasione per capire meglio cosa sta accadendo. Toro, il consiglio principale è quello di organizzare bene Ferragosto. Grande attenzione alle spese, alle questioni economiche, lo sai. C'è stato un cambiamento di programma, un progetto in ritardo, un contratto che ancora non è stato firmato, un rimborso che non è arrivato, però la situazione si sblocca dopo il 24. Intanto pensa all'amore. Per i gemelli questo è un periodo di grandi e soprattutto belle esperienze, quindi mi raccomando, non state chiusi in casa, anche se questa ovviamente non è la vostra natura, siete spiriti liberi. Ben 5 pianeti sono dalla vostra parte e anche la luna è favorevole. Cancro, sul lavoro è meglio non avere fretta, anche perché soprattutto chi ha cambiato gruppo, ruolo a seguito di una lite o magari di un'incomprensione, ora rischia di fare tutto di corsa e di volere subito un'esperienza positiva. Serve aspettare il momento giusto. In amore è probabile che tu sia un po' più intollerante, forse perché riversi qualche insoddisfazione nata altrove, proprio nel campo sentimentale. Leone, sei il segno più forte del giorno, con Sole, Luna, Venere, Giove che ti vogliono bene, tutte nel tuo spazio zodiacale. Che dire di più? Amori, passioni, incontri, iniziative personali, chi si sposa, convive, chi fa un progetto di convivenza anche per il prossimo anno è assolutamente favorito e il periodo porta nuovi progetti e nuovi programmi. Cambio di rotta per molti. Vergine, la tua situazione continua a migliorare. Da domani pomeriggio il clima è più favorevole. In amore, chi è single potrebbe esserlo per scelta personale, senza sentire il bisogno di cambiare quello che è la vita degli ultimi tempi, insomma prima di dire sì ci penserai molto bene. Bilancia, Giove amico da luglio, Venere nel segno, non solo adesso è possibile risolvere delle questioni legali in sospeso, ma parlando d'amore dovresti esporti maggiormente, poi se c'è qualcuno che già ti interessa ancora meglio. Un messaggio, un invito, un gesto diretto possono cambiare la giornata. Scorpione, attorno al 9, quindi nel weekend, probabile che ci sia stato un momento di tensione, piccoli imprevisti, oggetti persi, programmi saltati. Oggi il rischio è quello di reagire in maniera eccessiva alle provocazioni, soprattutto se hai caricato nervosismo appunto negli ultimi giorni. Il consiglio è quindi di non prendere tutto sul personale e di organizzare al più presto un Ferragosto ricco di emozioni. Sagittario, perché questo è un periodo importante? Perché hai Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti in buon aspetto. Questo può aiutare a chiudere una questione che da tempo ti crea disagio, ma soprattutto ti aiuta a fare buoni incontri. Le prossime giornate permettono di guardare al futuro con ottimismo. Capricorno, rallentare, dedicare più tempo alla famiglia, insomma un break ci vuole. Certo, chi lavora in questo periodo nel settore alberghiero, chi comunque deve tenere conto delle esigenze di clienti, operatori, anche ad agosto non potrà dare spazio a tutto ciò, però un piccolo momento di intimità in più ci vorrebbe, perché in amore il dialogo deve essere ricostruito, incomprensioni vanno evitate. Acquario, questa è una giornata un po' nervosa, attenzione a spese, carte, acquisti, magari qualcosa non è andato a buon fine. La buona notizia è che da domani la situazione migliora, è meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Pesci, tensioni o divergenze vissute tra fine giugno e inizi di luglio in amore vanno superate. Fin da ora devi scegliere una meta tranquilla, una compagnia piacevole in vista del Ferragosto. L'obiettivo deve essere rilassarsi e godersi il periodo. Molto interessante questo cielo per gli incontri. Per oggi è tutto, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domani.

Radio Latte e Miele, 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1996. Latte e Miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2001.
4: Pioggia e sole

0: Mezzanotte e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Tua musica italiana 1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: giura.
1: Mezzanotte e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ah!

21:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.